0: Gigolo!
1: Sì.
0: Karajali voja! Fog deja rende se taj cende se more! Aj, aj, sokeres, more, more!
1: More, more!
0: Naj bajo! Sikali kromano kontomo!